0: Bravo, bravissimo, bravissimo.
1: Bravissimo. Edin Talović,
0: Edin
1: dalla Bosnia
0: Talović,
1: Erzegovina.
0: Dalla Bosnia Erzegovina.
1: 13 anni, e lui è autore, è la musica.
2: Ajmo Begići.